I paolo si ciupa lo sdero, si canta, si ciupa lo sdero, dolce si canta, non si levanta, e canta solo.